magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: FM.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.